io. Mi metravate, mi muccolate, a to museo ze fello navro. Mesto museo, ze lo nagino portreto che go.